0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, perché sento ma solo segnavi sorando coccato.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
2: Non c'è no plebani e ciò porto a
1: modellare la vita sul Vangelo.
2: Ora busito quindi anche tu e la tita se non chiedo così così ciò e si io tascio da un buon Cristo sarà da tenec ma che tu legge
1: dell'associazione Abeo
2: per sento ma per uno i Abeo e dieci letto anche in te sei
1: tremendo apprezzamento
2: per l'opera di favore dei
1: piccoli pazienti e delle loro famiglie
2: o chi sbetta che ciò l'adio e che ben vexet non caio cato
1: ai giovani
2: vedi il gondolato ai malafi a talo cosa bete che è e so zi più hasa so cosbordulok
1: domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno
2: non ne per noi San Gregorio Papa è mlich no piat o chi ne teste
1: la Basilica di San Pietro
2: o San Pietro Basilica di Nuxi
1: e detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore.
2: Ne vezi krenki bilerki pastori tavi kenshiga mio.
1: Per la società.
2: O me eta zechazi sho tasho dalom samaro.
1: La grandezza che attingeva forza e vigore.
2: Igen ne his i dur ben bigzet is as on chag. O Kristus bevetett élő hitből, merített erejét és hatalmát, az ő példája ébreszen mindannyiatokban megújult és mély bizalmat Isten iránt, aki a kegyelem és a remény forrása mindannyiatokra áldásomat adom.